mil maneras. Guayabita, guayabita sabanera. Guayayombe, guayayombe, guayayombe.